0: Il colonel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non è stato in Safidio. Qua di Manenzia Oaniu, e tu non c'è nareo, andiamo a tuo filo in Antpazacana, si andiamo a tuo filo in Filanche Pirene e Tumboca, o a Fapanciuna, ari, e tu non c'è in governo Mantul. Ica, Manul Tramni, ni fai fana fenu, e o a Piratanaco, vai Tundani, ni tansi ni Fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni Antpanzacana. Andiamo a tua flua ni Chilanche Pirenena o Ampanchun. Andiamo a tua ministra Isen. Mamilaya e alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generali Ramanatsu. Mon general. Si è un mo general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, ti avni firenena jo.
2: E che cosacani si andava ni jo fai fana feno tultawa jo. Qua, sorana, no tultonau, amniro tsudran, si firarinzu, na tono wai, si quan governemata tarit.